0: Cava, cava, se pronto, pronto, dia. Pronto, sono da. Tra noi, grandine sono è. Un botto, un bello che. Però, un meri. Magari, non credo perché il medico suonava.
1: Bilkul ji, nahi sunao.
0: Tra noi, c'è cosis, credo che.
1: Suave.
0: Oggi, credo, giovane, halat, thaipan. Sono un mulk, dice. Kuch log mulk, dice, rai, che. Sono dei da khandan, lekin. Non che si vuole che non
1: venga,
0: ma deve essere. Ma deve essere così scritto. Gitta da candeho. Gitta da candeho. Kada pita haram na kar jitna dakhande ho jitna